Fammi sentire la tua voce. Non ricordo più la tua voce. Parlami, Sole. Sole, posso ascoltare la vostra voce. Parlami, terra. Parlami, Sole. Forse vi state perdendo per non parlare più. Non sento più quei piedi di te. Sole, parla. Sole, parlami. Io vedo. Non mi legate la sua. Dopo la terra con i piedi. Guarda il suo.